Radio Café, il est 2h02.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi all'interno del nostro magazine con tante vibrazioni positive, con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Insomma, abbiamo un contenitore pieno di cose che faremo. Quando si parla di tradimenti, la domanda non è soltanto quante persone tradiscono, quindi andare a vedere i numeri dei tradimenti nelle varie nazioni, Italia o altre, ma soprattutto perché continua a succedere.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Dobbiamo parlare di un argomento importante come primo di questo venerdì insieme, il tradimento. Secondo diverse indagini internazionali, l'Italia compare nelle classifiche dei paesi con il più alto tasso di infedeltà coniugale. Ma ridurre tutto questo numero, diciamo che è un rischio, no? E di raccontare solo una piccola parte di quello che c'è in realtà dietro. È una storia importante quella del tradimento, quella del perché una persona decide di tradire. Normalmente, raramente una persona esce e quindi tradisce giusto così perché trova un'altra donna, un altro uomo, e delle volte, la maggior parte delle volte, ci sono anche delle difficoltà di comunicazione, delle distanze emotive, insoddisfazione affettiva, crisi personale o anche un cambiamento nel rapporto di coppia che magari era iniziato molto bene prima all'inizio e poi c'è stato un decadimento, no? C'è anche un'altra cosa molto interessante: negli ultimi anni cambiato proprio il concetto stesso di fedeltà o infedeltà con i social network, colpa dei social network. Le chat private, le relazioni digitali, il coinvolgimento emotivo sono diventati sempre più presenti. Quello che per qualcuno poteva sembrare un semplice messaggio, oggi per qualcun altro può rappresentare una vera rottura della fiducia. Insomma, più che soffermarci su una classifica, guardiamo quella che è una fotografia di come sta cambiando la relazione nell'era digitale.

venerdì insieme, siamo sempre più vicini a quello che sarà un nuovo weekend d'estate. Adesso siete pronti per ascoltare un po' di musica, anche per far sentire la vostra voce? Arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Quando si avvicina il venerdì, e siamo entrati oggi nel venerdì, ma si avvicina il sabato, la domenica, iniziamo a progettare quello che poi faremo durante il nostro weekend. C'è chi decide di uscire, di andare a ballare, chi decide invece di andare in un ristorante. Vi faccio una domanda a cui dovete rispondere in modo molto sincero, no? Quanti di voi guardano il menù del ristorante online prima ancora di decidere?

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo! Spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Prima, cari amici, vi ho fatto una domanda molto semplice: quanti di voi guardano il menù dei ristoranti online prima di decidere se andarci o meno? C'è una cosa che fino a pochi anni fa non esisteva, no? Una volta tu andavi in un ristorante e scoprivi tutto lì, i piatti, i prezzi, se c'erano anche delle sorprese, no? Oggi invece moltissime persone fanno una ricerca completa, scannerizzano tutto prima ancora di prenotare, quindi guardano il menù, guardano le foto del locale, le recensioni, le leggono tutte, ce ne sono 100, ne leggono almeno 98, le porzioni, persino dove si parcheggia l'auto, se c'è un posto tranquillo dove parcheggiare l'auto. La cosa interessante è che non stiamo cercando soltanto delle informazioni, ma stiamo cercando rassicurazione, vogliamo sapere in anticipo cosa succederà. Ed è curioso perché questa abitudine racconta molto del tempo in cui viviamo oggi, no? Abbiamo a disposizione infinite possibilità, ma allo stesso tempo vogliamo ridurre al minimo le sorprese. Però pensateci un attimo, perché sicuramente a me è capitato, ma anche a voi ne sono convinto, i posti più belli che abbiamo trovato, no? I ristoranti migliori che abbiamo scoperto nella nostra vita sono stati quelli in cui siamo entrati senza sapere nulla, magari perché pioveva, quindi era il posto più vicino, magari perché era l'unico aperto, magari per puro caso c'è stato il posto che poi ci è rimasto nel cuore, magari ci siamo anche tornati più volte. Questo per dire cosa? Che dobbiamo essere meno organizzati, ecco, dobbiamo farci un po' trasportare anche dall'esperienza, in questo caso anche da una

Ti è mai capitato, cari amici di The Mag, di entrare in una stanza improvvisamente dimenticare il motivo per cui siete andati lì? Blackout totale dopo pochi secondi. A me capita sempre. C'è anche una spiegazione scientifica, psicologica, che tra poco vedremo.

C'è una cosa che succede a tantissime persone, amici di The Meg, è praticamente quella di entrare in una stanza e di dimenticarsi letteralmente subito, dopo pochi secondi, cosa dovevamo fare, perché siamo entrati in salotto, perché siamo andati in cucina, perché abbiamo attraversato il corridoio. Improvvisamente, quando passiamo una porta, quindi da una porta all'altra, c'è il vuoto, il vuoto totale anche di quello che stavamo facendo prima. Ecco, per fortuna esistono gli studiosi nella vita di tutti i giorni, perché sanno dare un nome a qualsiasi cosa. Chiamano questo effetto Darway Effect. Praticamente è l'effetto della porta. In pratica il nostro cervello tende a catalogare le informazioni in base ai contesti. Quando noi attraversiamo poi una porta che abbiamo davanti a noi, il cervello registra inconsciamente un nuovo capitolo della storia. È un po' come quando chiudi, non lo so, una scheda sul computer e ne apri un'altra. E così il pensiero che avevamo in pochi secondi finisce momentaneamente in secondo piano, proprio nel dimenticatoio, e quindi non ricorderemo mai perché siamo entrati in quella determinata stanza e abbiamo attraversato quella determinata porta. È una cosa rassicurante, perché capita a tante persone, quindi non stiamo perdendo la memoria. Significa che il cervello sta facendo il suo lavoro, magari un po' troppo bene, quindi elimina totalmente quello che avevamo fatto.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, ci possiamo risentire domani, se vi va. Se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: shoes.
1: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Radio Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo buongiorno, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia, mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale Fabarodese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso permangono code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Su quest'ultimo segnaliamo poi disagi per lavori in direzione dell'aeroporto tra la tangenziale di Mestre e Favarodese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Al premio Strega 2026, il massimo esempio dei premi letterari italiani, scoppia la polemica dopo che una lite privata tra il favorito Michele Mari e la scrittrice Elena Rui, anche lei candidata al premio, è stata resa pubblica. La frase incriminata riguarderebbe la scrittrice Michela Murgia, morta nel 2023. Secondo Mari, infatti, cito testualmente, era intransigente e violenta perché brutta e sfogava così la sua rabbia. Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. La frase che vi abbiamo appena riportato è stata resa pubblica dal Corriere della Sera, che cita il racconto di alcuni passeggeri del van che porta i finalisti dello Strega in tour in giro per l'Italia. Mari ha smentito gran parte della ricostruzione affermando di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia. Nel frattempo la Fondazione Bellonci, che organizza il premio Strega, ha fatto sapere di ritenere, cito anche qui, ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone

0: E Louis Ferdinand Céline, autore di capolavori come Viaggio al termine della notte, ma anche di pamphlet come Bagatelle per un massacro, che somigliano pericolosamente a dei manifesti antisemiti molto vicini alle idee naziste. E qua stiamo usando non uno, ma ben più di un eufemismo. Dobbiamo condannare Céline all'oblio oppure possiamo ancora apprezzare Viaggio al termine della notte senza condividere e anzi rifiutando la visione politica e sociale dell'autore? Tornando al caso di cui stavamo parlando, le parole di Michele Mari, riportate dal Corriere, sono ancora più deboli se vogliamo. Sono frasi che il diretto interessato ha smentito e che sarebbero state dette in un contesto privato. Delle frasi che, sempre che siano state davvero pronunciate, non sarebbero mai dovute essere rese pubbliche. Ma è anche vero che quando compriamo un libro, finanziando così l'autore, è anche giusto conoscere il pensiero della persona a cui stiamo dando i nostri soldi. Basti pensare a J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che da anni pronuncia affermazioni a dir poco discutibili sulla comunità trans e che per questo è stata più volte boicottata da molti acquirenti che si rifiutano di darle dei soldi comprando le sue opere proprio per le sue posizioni. Ma la frase di Michele Mari, ammesso in un concesso che sia stata riportata fedelmente, proviene da un contesto privato e qui tutto si complica. Come dobbiamo comportarci? Beh, io non ho una risposta. Come troverei giusto che l'organizzazione di un premio decida che certe frasi sono incompatibili con la propria etica, trovo anche giusto che non si debba pagare un dazio per ciò che si dice in un contesto privato. Lascio a voi ascoltatori l'onere di prendere una posizione. Il mio obiettivo di oggi era quello di riflettere sulla complessità di una situazione che sembra ben più semplice di quel che è. Bene, questo è l'ultimo episodio dei miei 5 minuti di questa stagione. Noi ci troviamo a settembre, sempre su Radio Cafè. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare sia voi ascoltatori che l'editore per questa bella opportunità. I 5 minuti sono sempre un pretesto per approfondire, per intervistare, per crescere come persona e come professionista. Noi, come dicevamo prima, ci vediamo a settembre. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo aggiornamento. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. Tuttavia, in direzione Venezia permangono code tra Sirmione e Somma Campagna in via di smaltimento. Vi anticipiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di oggi alle 5:30 di domattina verrà chiusa l'uscita di Miro-Oriago per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Per traffico intenso sono possibili rallentamenti lungo la A4 Venezia-Padova verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso in direzione Modena tra Trento Sud e Rovereto Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche
4: Pippo.
2: Vedi? Credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
5: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però cazzo.
3: Vattene da questo studio.
4: Vattene da questo studio, signore e signori, venerdì 10 luglio. Siamo qui per un altro meglio di. Che poi sì, è un meglio di perché siamo in vacanza anche noi. Ma rimanete perché facciamo le stesse cose, la stessa musica.
6: Il macchiatone.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, e oggi parleremo di invidia. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, provare invidia ha sempre un effetto negativo.

0: in particolare, perché aumenta la capacità di attenzione e di memoria e spinge a impegnarsi per arrivare al successo. Quindi in questa ricerca loro hanno coinvolto tutta una serie di studenti e hanno visto che gli studenti ricordano meglio dei dettagli se sono stati poco prima invitati a raccontare delle esperienze passate di invidia. Quindi l'invidia poi è collegata naturalmente principalmente agli occhi, no?
1: Sì.
0: Deriva dal latino che vuol dire guardare con malizia. Quindi è naturale che sia connessa all'attenzione. Se è ben utilizzata potrebbe portare a un'imitazione positiva, come ad esempio studiare delle strategie che qualcuno ci propone o che qualcuno fa, che hanno portato le persone invidiate al successo e quindi noi cerchiamo di imitarle.
1: Molto interessante, ecco, molto molto interessante. Questa è una cosa molto interessante, teniamo a mente. Grazie Serenella, buona giornata.
0: Ciao, ciao, buona giornata, baci baci.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, tanti anni con noi. Buongiorno professor Francini.
1: Buongiorno a tutti.
0: In questo periodo noi facciamo scorpacciate di anguria e di melone, a me in modo particolare piacciono moltissimo, e il melone si sposa bene con il prosciutto crudo, l'anguria invece si mangia da sola, ma si può, molte persone non so, inseriscono nell'anguria per esempio non lo so, la sambuca, ma questi frutti hanno una proprietà particolare che è quale?
1: Allora, intanto come tutta la frutta sono ricchi d'acqua, poi hanno dei sali minerali, in particolare il potassio, no? Adesso noi siamo in un periodo caldo, si suda, e quindi reintegrare l'acqua e i sali minerali è sicuramente una cosa utile se non necessaria, quindi ci aiutano in questo. E poi hanno un po' di zucchero. Allora, anguria ne ha veramente poco, per cui va benissimo anche nelle diete dimagranti, ipocaloriche, se ne può mangiare senza paura di ingrassare, eccetera. Il melone ne ha un po' di più, quindi bisogna che ci stiamo un po' più attenti.
0: Sì.
1: Cioè le quantità, diciamo, tollerate da una persona che magari ha dieta non sono uguali per l'anguria, per il melone. Di anguria ce ne possiamo permettere un po' di più, di melone un po' di meno. Poi se noi droghiamo questi frutti, perché ci mettiamo dentro la sambuca, ci mettiamo dentro il liquore o li abbiniamo ad altri alimenti completamente diversi, allora il piatto nel suo insieme può diventare qualcosa di diverso. Ovviamente se nell'anguria c'è alcol, abbiamo le calorie dell'alcol. Se il melone lo abbiniamo al prosciutto crudo, beh, c'è qualche caloria in più, ma peraltro il prosciutto crudo non ne ha tantissime, però ha tanto sale.
0: Sì, ah,
1: e
0: okay.
1: Quindi
0: sì, ma forse sarà per quello che è così buono. Però la famosa dieta a base di anguria, per esempio, è una cosa che si può fare?
1: Beh, allora diciamo che l'anguria non ha proteine, ne ha pochissime, quindi sarebbe una dieta davvero sbilanciata, no? Noi possiamo fare la dieta con l'anguria, ma dobbiamo mettere una componente proteica,
0: okay,
1: che sia vegetale sia animale. Già sarebbe meglio anguria e yogurt, non so, anguria
0: okay,
1: e uova, anguria, sì, sì, e che ne so, prosciutto, ecco, perché abbiamo una componente proteica che è indispensabile quando perdiamo peso, soprattutto per risparmiare la massa muscolare, perché quando noi perdiamo peso perdiamo anche muscolo.
0: Okay.
1: Se invece mangiamo una quantità sufficiente di proteine, questa perdita di muscolo è frenata.
0: Ok, mi sembra tutto molto chiaro. Bene, grazie davvero professor Francini, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, salve.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: saluto al direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di disfonie, quando abbiamo un colpetto di tosse, così un po' di raucedine, a volte insomma si dice vabbè, prendo una caramella, e invece bisognerebbe andare un po' più a fondo, approfondire un pochino, perché poi vedremo anche un caso eclatante della storia. Ma che cosa succede quando ci sono le disfonie? Innanzitutto, che cosa sono?
1: Allora, disfonia è un abbassamento di voce, quindi un po' la cosiddetta raucedine, nella quale la voce non è più chiara. E allora disfonia può essere un normale sintomo, per esempio, di una sindrome influenzale legata, per esempio, alla congestione delle prime vie. Però qualunque abbassamento di voce, qualunque raucedine che nel giro di 2 settimane non va via, necessita una valutazione medica, in questo caso otorinolaringoiatrica, con esecuzione di un esame che si chiama videolaringoscopia, mediante il quale, mediante una telecamera, si visualizzano le corde vocali e si vede la salute appunto della nostra laringe. Di solito ultimamente ne vediamo moltissime, ma moltissime, correlate a problematiche di reflusso: chi ha di acidità di stomaco, chi ha una digestione lenta, c'è una risalita del contenuto dello stomaco che va a irritare molto le corde vocali, quindi va anche fatta una visita per escludere questa eventualità.
0: Sì. Il fumo, per esempio, se una persona fuma molto, può essere anche quello.
1: Una persona fuma, quello è un sintomo di allarme, quindi una disfonia in un fumatore va sicuramente vista per escludere, per esempio, che ci sia una qualche lesione, potrebbe essere anche un cancro delle corde vocali.
0: Quindi questa,
1: sì, perché il tumore delle corde vocali è strettamente correlato all'abitudine del fumo, di sicuro va fatta una valutazione specialistica.
0: Ho visto che avete fatto una bella ricerca che è uscita in vari giornali, anche in giro per il mondo, sulle motivazioni della Maria Callas, la famosa cantante lirica, quando perse la voce. C'è stato un caso di una malattia autoimmune addirittura.
1: Esattamente, in quel caso fu questa cantante, che allora probabilmente era la cantante lirica maggiormente dotata del XX secolo, ebbe questo calo della voce intorno al culmine della carriera, 42 anni perse la voce, e abbiamo scoperto la causa è stata una malattia autoimmune, una dermatomiosite, una malattia che colpisce la cute e i muscoli. In quel caso colpì la parte muscolare, quindi il diaframma e i muscoli delle corde vocali, per cui la cantante inizialmente cambiò tipo di esecuzioni, quindi scegliendo delle parti più leggere, ma poi alla fine dovette ritirarsi, quindi non fu una causa psicologica o l'abuso di psicofarmaci o le diete importanti, ma fu una malattia autoimmune non diagnosticata, perché se fosse stata curata in tempo probabilmente avrebbe continuato a cantare per tanti anni.
0: Bene, allora cercare di tenersi tranquilli e soprattutto cosa non fare nel modo più assoluto.
1: Ecco, allora dico io cosa fare e cosa non fare. Quindi non fare, per esempio, non prendere il caffè, che è irritante delle corde vocali d'acidità o sasse rosse. Bisogna bere tantissima acqua, 2 litri d'acqua al giorno, quindi preferire magari dei sorsi spesso, quindi idratarsi bene, abolire il caffè, abolire il fumo di sigaretta, chiaramente qualora si fumi, e poi se la disfonia non passa andare sicuramente da uno specialista per una valutazione strumentale. Questo è il mio consiglio.
0: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.

0: Eccolo, buongiorno e bentornato al dottor Gabriel Petri, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, ancora una volta in diretta con noi al Macchiatone. Buongiorno Gabriel.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'ho detto prima, abbiamo anticipato la notizia, insomma l'argomento, che è il colesterolo alto, così proprio detta proprio così fuori dai denti. Colesterolo alto, come gestirlo, perché viene, che cosa bisogna mangiare per, insomma, io per esempio ce l'ho alticcio da sempre, quindi non è che mi stia preoccupando, ma insomma quella punta in più, quei 2-3 punti in più per esempio, come me e anche tante altre persone ce l'hanno. Che cosa succede in questo caso?
1: Allora bisogna fare un distinguo, cioè se una persona, un individuo ce l'ha alto geneticamente, quindi che fondamentalmente più delle volte, quindi se è una genetica importante che spinge il colesterolo cattivo, ecco, quindi per intenderci il famoso LDL, con l'alimentazione ci possiamo fare poco, ma se come dire, il colesterolo alto è alto perché abbiamo un'alimentazione squilibrata, perché siamo sovrappeso eccetera, possiamo fare tanto con l'alimentazione, che è l'80% dei casi solitamente della popolazione in generale, quindi che ha un'alimentazione disordinata, chi non fa attività fisica eccetera, quindi con l'alimentazione si può fare tanto. Allora, intanto, giusto per così, le famose uova, diciamo, togliamole dal bacco del fatto, poverette, perché non c'entra proprio niente.
0: Cioè, se uno si mangia l'uovo all'occhio, si mangia l'uovo la mattina, uno dice l'uova sul colesterolo, infatti non è così, ecco.
1: No, non è così, anzi soprattutto secondo appunto i nuovi LARN, quindi usciti di recente, quindi i livelli di assunzione raccomandati di energia nutriente per la popolazione italiana, appunto il colesterolo, che una volta si diceva non più di 300 mg al giorno, oggigiorno è stato appunto anche abbandonata questa idea, perché si è visto che è più il problema il colesterolo che noi produciamo piuttosto che quello che noi introduciamo con gli alimenti. Quindi anche un uovo al giorno, quindi 7 uova a settimana, ecco, quindi oddio cosa ho detto?
0: Mamma mia! No, ma comunque è giusto per rimanere nei tempi che abbiamo a disposizione, comunque la questione di alimentazione, la birra, il vino, quelle cose lì, forse...
1: Quello è molto più problematico, quindi sono molto più problematici i dolci, per esempio, sono molto più problematici gli acidi grassi saturi, quindi esagerare con la carne, per esempio, piuttosto che introdurre esattamente colesterolo preformato da fuori, quindi è più un problema quello che noi, produciamo, piuttosto quello che noi mangiamo, ecco, quindi per lasciare così, insomma, ecco, con un'idea generale, ecco.
0: Certo, la verdura assolutamente va bene e insomma lo dico io, ma penso che sia una cosa risaputa, e tutto il resto poi, esatto, insomma, l'abbiamo già detto e consigliato.
1: Limitare soprattutto gli zuccheri semplici, gli acidi grassi saturi fondamentalmente, che sono la cosa più importante da limitare per tenere a bada il colesterolo.
0: Grazie al dottor Gabriel Petri, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, ciao Barry.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22 di competenza di autostrada del Brennero si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Barzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Buongiorno e bentornato al professor Enzo Moretto, direttore di Esapolis, l'insettario più bello e più grande d'Europa che si trova a Padova. Tra l'altro, professor Moretto, lo vedete sempre in televisione a Geo Geo. Buongiorno, bentornato. Ha detto un sacco, di cose. Io ho anticipato, sarei curioso di sentire una sua spiegazione sul perché le persone ultimamente vengono spesso punte dal ragno violino. Per carità, insomma, fa male, però abbiamo visto che molti se la cavano. Ci può dire qualcosa in più, dove si trova, come stare attenti, che cosa fare se capita la puntura?
1: Allora, la prevalenza di questo ragno è in zone calde, secche, anche sulla costa tantissimo, ma si trova un po' dappertutto. Io l'ho trovato anche a Padova, qualche casa vecchia, però prevalentemente lui ama questi ambienti più caldi e secchi. Poi lui si nasconde, va a nascondere sotto pietra, dentro muri in casa, e quello è il problema. Un ragno attivo che si nasconde vuole stare per i fatti suoi. Il problema è che poi, nascondendosi, infilandosi nelle cose, finisce dentro anche qualche accappatoio o qualche letto, e quindi può dare un po' fastidio.
0: Certo.
1: Sì, il problema è che poi se ne è fatto una storia, diciamo, su questo ragno, perché effettivamente è una delle due specie nazionali che sono considerate pericolose, potenzialmente quantomeno, perché diciamo di morti non ce ne sono, ma il discorso è che ha una puntura molto particolare, cioè un veleno che crea una cancrena. È piccolina, di solito un'infiammazione, può gonfiarsi, una persona può avere vari anche problemi più importanti, però diciamo un animale che non ti accorgi quando ti punge subito, te ne accorgi dopo. Quindi bisogna fare molta attenzione se c'è una puntura nelle gambe, nei piedi, nelle mani, eccetera, perché quelli sono i posti più facilmente dove può pungere, una gamba, un braccio, eccetera, dove infiliamo magari un accappatoio, oppure mettiamo una mano da dove non dobbiamo metterla.
0: Certo.
1: E quindi vedere se sono i due puntini classici delle chelice, si chiamano le piccole zanne del ragno. L'importante è sapere che l'effetto non è subito, ma dopo diverse ore. Se avviene che comincia a gonfiarsi, si vede che comincia a fare un po' come quando fa infezione qualcosa, eccetera, formarsi una piccola arrossamento, eccetera, questa cosa tende a progredire, quindi bisogna disinfettare, andare a curarsi la ferita, perché ovviamente potrebbe allargarsi e avere anche altri tipi di problemi, quindi rimane un cheloide, rimane una situazione anche che ci infetta di più e quindi si muove lungo l'arto, la gamba, eccetera.
0: Certo, vabbè,
1: questo è il problema della violino. Dove si trova? Però si trova chiaramente più facilmente al sud, ma anche qui da noi, ma più facilmente al centro-sud.
0: Ok, qui da noi cataste di legno, se può capitare queste cose più frequenti.
1: Ma diciamo, io l'ho trovato sempre, quasi sempre, sì, è possibile, io l'ho trovato in tante situazioni, dentro grotte, per esempio d'estate lui cerca il fresco.
0: Ah, ok.
1: Piccoli spazi anfratti, quindi scantinati, robe così, muri vecchi, dove c'è un po' di umidità, lui la cerca, okay. Perché anche i luoghi secchi, secchissimi, va a cercare in posti sotto l'ombra dei cespugli, sotto le pietre, dove c'è sempre un po' di umidità.
0: Molto chiaro.
1: E quindi quelli sono i posti dove sta.
0: Grazie al professor Enzo Moretto, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Buongiorno al professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, io ho già fatto l'introduzione, dicevo, c'è una differenza sostanziale tra come percepisce la luce, le sensazioni una persona che ha gli occhi azzurri e una che ha gli occhi scuri. Cioè, io pensavo che vedessero tutti allo stesso modo, e invece da quello che ho capito ci sono delle differenze, ma sono differenze di come uno vede o sono differenze di altro tipo?
1: Ma è una storia complessa e che pochi sanno, sinceramente. Cioè, il colore degli occhi non dipende dal colore proprio dell'occhio, cioè dal pigmento che c'è nell'occhio, perché gli occhi sono tutti marroni. Il problema è la luce. La luce, entrando nell'occhio, viene riflessa all'esterno, e a seconda di che strato trova sull'iride, quella parte colorata, ne dà una colorazione. Per cui gli occhi scuri non sono altro che occhi che hanno uno spessore maggiore dell'iride, mentre quelli chiari hanno uno spessore molto molto più basso, e quindi la luce penetra e dà questa colorazione azzurra.
0: Insomma,
1: lei tira fuori, e se uno tira fuori l'iride dall'occhio, l'iride marrone o l'iride chiara, hanno tutte e due lo stesso colore.
0: Quindi lei che ha fatto delle operazioni, esatto, vede questo. Cioè, una persona che ha quegli occhi chiari azzurri, che bellissimi, che...

0: Sono solo più sottili.
1: E quindi potrebbe avere qualche problema in più nel tempo, vanno curati meglio.
0: E quindi la luce dà molto fastidio perché viene filtrata meno. E quindi fotofobia, un po' di irritazione di più, occhi sensibili.
1: Ma ci vedono meglio il buio, per esempio, questi
0: no,
1: occhi?
0: No, la visione non viene intaccata, la visione è uguale in tutti. È solo questa quantità di luce che entra più o meno nell'occhio.
1: Bellissimo, veramente una bella spiegazione, è una cosa bella da sapere. Grazie davvero al professor Alessandro Galan, buon lavoro allora, a presto e buone feste.
0: Buona giornata a tutti, buongiorno.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani, ma gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia. Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, perché io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa: i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo, sì. Se lo porti in spiaggia ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Ma infatti.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua, ovviamente, perché altrimenti, se lui ha tanta sete, potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata. Certo. E ci si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè, qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo, diciamo,
1: sì,
0: che è il concetto
1: perché
0: base.
1: Lo può apprezzare, ma poi basta guardarli e lo vedete quando il cane non ne può più. Lo può,
0: infatti, si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero al professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: A voi,
0: e buona estate.
1: Giornata.

0: Just listen to my last song.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, e oggi di coppie parliamo dei litigi di coppia. Buongiorno Serenella,
1: bentornata. Buongiorno.
0: I litigi di coppia, si può smettere di litigare? Si può?
1: Bisogna anche capire che cosa fanno sulla coppia i litigi, perché noi sappiamo che i litigi hanno a che vedere spesso col controllo, il potere, tante altre cose, e quindi nella coppia qualche volta può succedere che ci siano dei litigi più o meno importanti, più o meno spiacevoli, no? Che per qualche volta oltretutto capitano veramente per delle stupidaggini, per delle cose insignificanti. Quindi ci sono però questi periodi così conflittuali. Di coppia dicono che le discussioni sono un segno positivo, perché vuol dire che ognuno dei partner ha le sue emozioni, è in grado di pensare con la sua testa e si sente anche libero di esprimersi. Però noi sappiamo che litigare porta a disagio, a infelicità, e spesso gli argomenti che fanno litigare sono i soldi, il sesso, il lavoro, l'educazione dei figli e altre ragioni che potrebbero essere anche nascoste, che non diciamo, ecco. Quindi la cosa fondamentale e importante è il tempo, perché la cosa migliore prima di parlare col partner sarebbe quella di fermarsi e pensare e fare quella che dicono la conversazione consapevole,
0: sì,
1: cioè cercare di capire, sì. È così che bisogna imparare a fare, prima di dare forfè. Potete migliorare.
0: Ma io ho sempre pensato che quando litighi con una donna l'unica cosa da fare è fingersi morti.
1: Anche questo potrebbe essere, fa finta di non esserci,
0: ecco,
1: e magari poi dopo la cosa, la rabbia si calma. Ciao, e allora puoi parlare più
0: ciao Serenella. Ciao.
1: Buona giornata. Ciao.

Il nostro venerdì 10 termina qui. Ricordate che anche domani c'è il meglio del macchiatone, che insomma per questa settimana è stato un po' un meglio tutto il periodo, perché noi siamo comunque presenti anche durante le vacanze. Che sia per voi, amici miei cari e amiche care, un bellissimo venerdì di felicità e anche un weekend. A domani!

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Barzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in via Brenta per l'incendio degli arredi esterni di un'attività di ristorazione. Il personale della sede centrale del comando è intervenuto sul posto con l'ausilio di un'autopompa e un'autoscala. All'arrivo sul posto le fiamme avevano già coinvolto gli arredi delle vetrine e si stavano propagando all'interno del bar. Non risultano persone intossicate dal fumo, in quanto i residenti dello stabile sono riusciti a evacuare l'immobile prima che lo stesso venisse invaso dai prodotti della combustione. I vigili del fuoco hanno provveduto al rapido spegnimento dell'incendio e messo in sicurezza la struttura. Oggi la provincia di Padova ha annunciato la proposta di realizzare un progetto di finanziamento da 400 milioni di euro da ricavare probabilmente attraverso bandi regionali per la sistemazione della viabilità tra le vie di Padova e provincia. Come ben si sa, lo stato degli oltre 2000 chilometri di strade provinciali è ormai compromesso e anche pericoloso per chi ogni giorno deve percorrere questi tragitti. E questa mattina alle 10 circa a Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, si è verificato un sinistro stradale con esito mortale, nel quale ha perso la vita un ciclista di 75 anni in corso di identificazione, che si è scontrato frontalmente con un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia mentre eseguiva la manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Sul posto personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Si è concluso verso le 2.30 di questa notte l'intervento di recupero di due escursionisti e del loro cane usciti fuori sentiero nel rientro dal rifugio Vandelli. La coppia svedese era partita dal rifugio in direzione del Faloria, volendo percorrere l'itinerario che passa da Forcella a Punta Nera con un tratto di ferrata. Scattato l'allarme intorno alle 22.45, una squadra del soccorso alpino di Cortina è salita in jeep fino agli impianti per poi proseguire a piedi. Una volta individuati e raggiunti, i soccorritori li hanno assicurati con corda corta e li accompagnati a valle in sicurezza alla loro auto. Il cagnolino ha percorso tutta la discesa dentro uno zaino. Alle 17.30 di ieri pomeriggio è scattato l'allarme per un parapendio precipitato in località Saline sopra Funes di Chies dal Pago. Il pilota francese di 67 anni che era finito al suolo è stato raggiunto dall'equipe medica e dal tecnico dell'elisoccorso Falco 2 e atterrato poco distante. L'infortunato, con un sospetto trauma alla schiena, è stato imbarellato, trasferito in eliambulanza e trasportato all'ospedale di Belluno. Pronta a intervenire anche una squadra del soccorso alpino dell'Alpago. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale oggi pomeriggio alle 17.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Venezia. Sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste, alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per traffico intenso si rallenta con code nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Desenzano. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per traffico intenso verso Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia incolonnati per il traffico intenso in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra San Donà di Piave e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per traffico intenso code sulla 4 Padova Venezia tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 e in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio a 4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

cool you. Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio
1: Caffè. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Un tratto di argine sul fiume Brenta, lungo circa 1,7 km, passa sotto la gestione del comune di Fontaniva, nel Padovano. L'obiettivo è rendere questo percorso più sicuro, ordinato e fruibile da cittadini, ciclisti e pedoni, garantendo allo stesso tempo l'accesso a residenti, frontisti e agricoltori che utilizzano ogni giorno quell'area. La giunta comunale, con la delibera numero 87 del 16 giugno di quest'anno, ha approvato l'atto di indirizzo per la gestione della sommità arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta, accettando il disciplinare predisposto dal Genio Civile di Padova. La località balneare veneta di Caorle, nel veneziano, ha un nuovo alleato in spiaggia, un cane robot che affianca i bagnini, pattuglia l'arenile e accompagna i turisti sotto l'ombrellone. Sulla spiaggia di Ponente debutta infatti Flipper, il quadrupede high-tech che unisce sorveglianza, supporto logistico e curiosità tecnologica in una sola sperimentazione. Il progetto Flipper nasce in un contesto in cui Caorle investe da anni sulla qualità dell'offerta balneare, sulla sicurezza e sulla innovazione dei servizi. Prosegue lunedì 13 luglio al Bastione Impossibile il ciclo di incontri culturali di Aquamura Live, Festival delle Mura e delle Acque, con Padova tra noir e giallo, tra memoria e lotta armata. Appuntamento in programma alle ore 19 con ingresso da via Raggio di Sole con lo scrittore trevigiano Marco Azzalini in dialogo con Giacomo Brunoro, prendendo spunto dal romanzo La notte ha il suo profumo, ambientato proprio a Padova. Azzalini e Brunoro accompagneranno il pubblico in una riflessione sul rapporto tra narrativa noir, memoria collettiva e anni di piombo. Filippo Gasparini, presidente di Gasparini S.p.A. di Mirano, azienda leader di macchine semiautomatiche e automatiche, sistemi integrati per la lavorazione della lamiera, è stato confermato vicepresidente di Ucimu, sistemi per produrre, per il biennio 2026-2027, l'Associazione Nazionale di Confindustria dei Produttori di Macchine Utensili, Robot e Automazione. Nel corso dell'assemblea che si è tenuta a Milano, presidente è stato confermato Riccardo Rosa. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si verificano code tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Restiamo sulla 4, segnaliamo incolonnamenti nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nel tratto sono segnalati lavori. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste, traffico intenso e code tra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Infine traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro Conegliano con code alla barriera di Porto Gruaro in direzione della A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento. Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. È il solo traffico intenso a provocare al momento rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Vicenza Est e rallentamenti verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre sulla 4 sono segnalate code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 e proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso anche sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 con code all'altezza della barriera di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h, 1.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Un tratto di argine sul fiume Brenta, lungo circa 1,7 km, passa sotto la gestione del comune di Fontaniva, nel Padovano. L'obiettivo è rendere questo percorso più sicuro, ordinato e fruibile da cittadini, ciclisti e pedoni, garantendo allo stesso tempo l'accesso a residenti, frontisti e agricoltori che utilizzano ogni giorno quell'area. La giunta comunale, con la delibera numero 87 del 16 giugno di quest'anno, ha approvato l'atto di indirizzo per la gestione della sommità arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta, accettando il disciplinare predisposto dal Genio Civile di Padova. Oggi la provincia di Padova ha annunciato la proposta di realizzare un progetto di finanziamento da 400 milioni di euro da ricavare probabilmente attraverso bandi regionali per la sistemazione della viabilità tra le vie di Padova e provincia. Come ben si sa, lo stato degli oltre 2000 km di strade provinciali è ormai compromesso e anche pericoloso per chi ogni giorno deve percorrere questi tragitti. E questa mattina alle 10 circa a Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, si è verificato un sinistro stradale con esito mortale, nel quale ha perso la vita un ciclista di 75 anni in corso di identificazione, che si è scontrato frontalmente con un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia mentre eseguiva la manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Sul posto personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. La località balneare veneta di Caorle, nel veneziano, ha un nuovo alleato in spiaggia, un cane robot che affianca i bagnini, pattuglia l'arenile e accompagna i turisti sotto l'ombrellone. Sulla spiaggia di Ponente debutta infatti Flipper, il quadrupede high-tech che unisce sorveglianza, supporto logistico e curiosità tecnologica in una sola sperimentazione. Il progetto Flipper nasce in un contesto in cui Caorle investe da anni sulla qualità dell'offerta balneare, sulla sicurezza e sulla innovazione dei servizi. Prosegue lunedì 13 luglio al Bastione Impossibile il ciclo di incontri culturali di Aquamura Live, Festival delle Mura e delle Acque, con Padova tra noir e giallo, tra memoria e lotta armata. Appuntamento in programma alle ore 19 con ingresso da Via Raggio di Sole con lo scrittore trevigiano Marco Azzalini in dialogo con Giacomo Brunoro, prendendo spunto dal romanzo La notte ha il suo profumo, ambientato proprio a Padova. Azzalini e Brunoro accompagneranno il pubblico in una riflessione sul rapporto tra narrativa noir, memoria collettiva e anni di piombo. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale lunedì pomeriggio alle 14.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jed.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026, la voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Eccoci in diretta su Radio Caffè con la nostra trasmissione Il Jazzofono.
3: E oggi come ieri in diretta da Piazza Guidolin nel cuore di Castelfranco Veneto.
2: Tocca a noi anche stasera fare da apripista alla seconda notte blu del Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026.
3: Sentiamo, chi siamo noi per osare fare tanto? Dimmi.
2: Siamo Nick Ferrauto e Dario Barollo, ecco, no? Ecco, sì. Dopo l'oretta di DJ set che abbiamo fatto fino a poco fa, ora siamo anche live on Radio Caffè.
3: Rimanete in ascolto e meglio ancora venite a trovarci qui a Castelfranco Veneto.
2: Tra un'oretta alle 21, davanti al Sagrato del Duomo, ci sarà il concerto, per giunta gratuito, del Fabrizio Bosso Quartet.
3: E allora cominciamo questa nostra diretta ascoltando lo swing della sua tromba.
2: Ecco a voi allora, in apertura di trasmissione, Fabrizio Bosso con In

0: Questo era Fabrizio Bosso in World Bud. Vi diamo ancora il benvenuto all'ascolto e lo diamo a quanti si fossero sintonizzati negli ultimi minuti.
1: State ascoltando Radio Caffè in diretta dal Castelfranco Veneto Jazz Festival.
0: Nick Ferrauto, Dario Barollo e il jazzofono live da Piazza Guidolin qui a Castelfranco Veneto.
1: Fino alle 21, perché poi a 50 metri da qui, ripeto, dal Sagrato del Duomo ci sarà il concerto del Fabrizio Bosso Quartet.
0: Un concerto gratuito e il grande trombettista Fabrizio Bosso salirà sul palco affiancato da
1: Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.
0: E poi a seguire, così come accadrà anche sabato, a partire dalle 22.30 Jazz, Art and Food.
1: Spieghiamo, Jam certo, Session certo. A cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Steffani.
0: E fra le altre cose c'è ancora il percorso pittorico nel jazz di Walter Marin, con esposizione live painting, significa che lui proprio dipinge dal vivo, l'ho visto ieri sera.
1: Tra l'altro i suoi quadri sono esposti qui a fianco alla nostra postazione in Piazza Guidolin. Poi, per concludere, come si dice in questi casi, ultimo ma non meno importante, food and drinks con il Bistro San Giustino.
0: Quindi, dopo il concerto, ci vediamo nel vicino giardino di Villa Barbarella.
1: Si fa tardi, insomma.
0: Tardi.
1: Sì, per quello si chiama notte blu e non, che ne so, pomeriggio blu. Insomma.
0: Va bene, dai, facciamo ancora un po' di musica.
1: Dai.
0: Con Gianluca Carollo e il suo New Project Fortet. Il pezzo si intitola Pa Wee.

0: Ero l'uomo con l'orchestra nella gola, Al Jarreau su Radio Caffè con Take 5.
1: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
0: E abbiamo parlato del concerto di oggi, quello che avrà luogo alle 21, ma ci sono anche quelli di domani, due fantastici concerti.
2: Allora, alle 20 nel salone di Villa Barbarella ci sarà con ingresso libero il concerto di Anna Passuello con lo Steffani Jazz Quintet.
0: E poi alle 21.15 al Teatro Accademico seguirà uno dei concerti più importanti di questa 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
2: Stiamo parlando di Warkeana, il concerto della grande cantante Maria Pia De Vito.
0: Insieme a Maria Pia De Vito ci saranno Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al pianoforte e Roberto Rossi batteria e percussioni.
2: L'abbiamo già detto ieri sera, lo ripetiamo ancora, il quartetto traduce in napoletano alcuni capolavori della cosiddetta musica popolare brasileira.
0: Sì, nella fattispecie lo fa cimentandosi principalmente con le canzoni di Chico Buarque de Holanda.
2: La lingua napoletana qui diventa uno strumento musicale, lirico e ritmico allo stesso tempo.
0: Atmosfere campane brasiliane irresistibili in un incrocio di samba e tamuriata.
2: Insomma, amici, si tratta di un concerto da non perdere assolutamente.
0: Assolutamente. Ascoltiamola, dai. Maria Pia De Vito con Samba do Grande Amor.

0: E questa è My Little Suede Shoes, il sassofono inconfondibile di Bird, Charlie Parker.
1: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
2: I love jazz.
0: Torniamo ai nostri concerti. Come detto, sabato sera ci sarà anche quello di Anna Passuello con lo Stefani Jazz Quintet. Anna è una studentessa che si è di recente diplomata brillantemente e con menzione al Conservatorio Agostino Stefani qui a Castelfranco Veneto. E Gianluca Carollo, direttore del festival, ha voluto inserirla nella programmazione.
3: Sì, perché uno degli obiettivi del festival è quello di dare spazio anche ai giovani e alle nuove leve.
0: Come i ragazzi che stanno suonando nei locali di Castelfranco Veneto nelle jam session di queste magnifiche serate.
3: Ed è davvero entusiasmante vedere questi ragazzi che attendono con ansia di fare queste jam.
0: Che infatti sono sempre pieni di giovani provenienti, tra l'altro anche da altre province, che vengono qui a fare musica e a divertirsi tra loro.
3: Questa cosa è molto bella. Noi conosciamo bene Gianluca Carollo, sappiamo questo aspetto che a lui è molto caro.
0: Sì, è uno dei motivi che lo spingono anno dopo anno a continuare a impegnarsi per rendere sempre migliore il Castelfranco Veneto Jazz Festival.
3: E noi del jazzofono, per lo stesso motivo, siamo davvero orgogliosi di essere media partner di questa bellissima manifestazione.
0: Dai, allora, raggiungeteci a Castelfranco, che questa sera qua ci diamo una gran divertita.
3: Ascoltiamo allora Gianluca Carollo, l'abbiamo appena nominato, sì. Ce lo ascoltiamo con il suo J&J Organ Trio, il pezzo si intitola Sweepin'.

0: café elegante con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: E ci ha raggiunto in postazione il direttore fondatore del Castelfranco Veneto Jazz Festival. È con noi Gianluca Carollo. Ciao Gianluca, benvenuto in trasmissione, finalmente.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: Allora, sono due giorni
2: che siamo qui.
1: Un onore essere qua. No, il piacere è tutto nostro. C'è da dire che sono due giorni che siamo qua nel cuore di Castelfranco e ti vediamo camminare ininterrottamente su e giù da tutte le parti. Quanti chilometri hai fatto
2: tanti,
1: tra ieri e oggi?
2: Tanti, ci sono sempre le cose dell'ultimo momento che non sono mai abbastanza. No?
1: C'è un'atmosfera. Risolvere. C'è un'atmosfera magnifica. Vieni un po' più vicino al microfono,
2: sì, certo.
1: E dimmi come sta andando, a che punto siamo e se questa sensazione che abbiamo di meraviglia corrisponde a come stanno andando le cose.
2: Ma le cose stanno andando benissimo. Fino adesso siamo alla penultima giornata, ma fino adesso è stato tutto sold out, un sacco di gente che ha partecipato ai concerti, agli eventi, quindi direi che siamo veramente contenti di come sta uscendo anche questa edizione, la 12ª, è sempre un crescendo, diciamo, negli anni.
1: Noi siamo davvero entusiasti di prendere parte a questa meravigliosa manifestazione e poter vivere così proprio dal cuore di Castelfranco Veneto questa atmosfera magica e questo crescendo cui facevi riferimento poco fa. Tra pochi minuti ci sarà il concerto di Fabrizio Bosso.
2: Di Fabrizio Bosso, esatto. Io devo anche ringraziare il Conservatorio e il Comune per darci questa opportunità, perché insomma anche questa sera c'è un concerto gratuito di Fabrizio Bosso che presenta il suo nuovo CD e insomma è un bel regalo per il pubblico.
1: Davvero un super concerto ed è un super regalo vediamo che già c'è il Sagrato del Duomo già affollato, per cui sicuramente si tratterà di un altro successone, come dicevi prima, un altro sold out. Poi a seguire.
2: Poi a seguire ci sono le jam session in Villa Barbarella, con un percorso pittorico, un live painting di Walter Marin. E poi domani c'è l'ultimo giorno con
1: una gran finale
2: con un concerto in teatro di Maria Pia De Vito, che se riesco poi ve la porto qui ospite, che così dirà due parole anche lei.
1: Ma saremmo felicissimi di ospitarla ai nostri microfoni, siamo qua fino a qualche minuto prima delle 9, per cui se ci fai o se ci farete
2: vi porto qualche altro ospite adesso della trasmissione. Grazie, siete fantastici.
1: Grazie.
2: La mia trasmissione preferita radiofonica.
3: Grazie Gianluca, grazie molto. E allora ascoltiamo un pezzo dal disco uscito veramente da poco del Gianluca Carollo J&J Organ Trio. Qui alla voce c'è Francesca Bertazzo, il pezzo si intitola Hand to Hand.

0: ci ha raggiunto all'impostazione la signora Grazia Antonello, una delle rappresentanti del Comitato dei Commercianti di Castelfranco Veneto. La salutiamo, le diamo il benvenuto in trasmissione e le chiediamo subito come vedete dal vostro punto di vista la presenza della comunità del jazz nella vostra città.
1: Allora, ringrazio di questa grande opportunità. Io sono una rappresentante appunto di tutti i miei colleghi commercianti di Castelfranco Veneto, dentro e fuori al centro storico. Questo evento di Jazz Festival, che ritrovo molto culturale e musicale per tutte le orecchie, anche per quelle che non sono avvezze al jazz. E ringrazio tantissimo il Conservatorio che ha dato questa opportunità. Crediamo che questo Jazz Festival possa diventare il festival della città. Castelfranco diventerà una città di jazz.
0: E lo è già, soprattutto in questi giorni. Grazie molto per il suo intervento che abbiamo ospitato con grande piacere. Mi pare che siamo a ridosso di una pausa pubblicitaria e per cui aspettiamo ancora la barra pubblicitaria delle 19:40, 20:45 e poi rientriamo con un altro ospite, per cui rimanete con noi su Radio Caffè al Jazzofono.
2: Intanto ci ascoltiamo la chitarra di John Scofield, Hit the Road Jack.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Abbiamo pochi minuti e tanti illustrissimi ospiti. Il primo è già al mio fianco, amici di Radio Caffè sintonizzati con il Jazzofono e con questa magnifica diretta da Piazza Guidolin nel cuore di Castelfranco. È con noi Paolo Troncon, direttore del Conservatorio Steffani. Buonasera, benvenuto in trasmissione.
2: Buonasera, buonasera a lei, a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. C'è un'atmosfera meravigliosa, avete dato luogo negli anni a qualcosa di davvero straordinario, la cui meraviglia cresce, no? Di anno in anno, e vorremmo che ci sintetizzasse in poche parole il ruolo che sta ricoprendo il Festival per la città di Castelfranco.
2: Questo festival rappresenta una delle missioni principali del Conservatorio. Noi siamo chiaramente un'istituzione che da secoli forma i musicisti, non solo della musica classica, ma anche delle musiche nuove, tra cui il jazz. Una nostra funzione è proprio quella di portare quello che facciamo dentro le mura della nostra sede, portarla fuori, nella società, nella città. Questa bellissima manifestazione, la 12ª, rappresenta proprio questo modello. E mi piace ricordare come quasi totalmente organizzata dal Conservatorio, cioè dico professori, studenti, personale, figli degli studenti, abbiamo proprio la partecipazione attiva di tutti.
1: Davvero, davvero, ed è questo il piccolo grande miracolo che si compie ogni anno.
2: Assolutamente, poi chiaramente abbiamo un dipartimento jazz favoloso, in grado di intercettare anche i grandi artisti presenti in questa stagione, ma la cosa importante è che stiamo vivificando la città. Questo è il vantaggio di lavorare in una città più piccola, dove è possibile far risaltare di più il lavoro dell'istituzione.
1: Grazie, grazie di cuore. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il direttore del Conservatorio Steffani, Paolo Troncon. Grazie davvero in questo finale frenetico.
3: Sì, io non ho capito più niente perché è fuori uno dentro l'altro. Comunque, Chiara Lupi, piccola presentazione. È Chiara, una cantante molto versatile. L'abbiamo sentita ieri sera, fantastico. Quel pezzo di Mina non lo conoscevo, innamorata io, eccezionale. È capace di muoversi, Chiara, con naturalezza fra jazz, soul, pop e musica d'autore. E pur essendo conosciuta anche dal grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, negli anni ha costruito un percorso musicale molto raffinato lavorando con tantissimi grandi artisti italiani e internazionali. A te la palla, Nicola.
1: Beh, Chiara, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta ai microfoni del Jazzofono.
4: Grazie a voi.
1: Due parole su di te. Dario ha già detto tanto, però tu hai attraversato mondi musicali molto diversi, dal pop al soul fino al jazz e al musical. Sappiamo tanto della tua storia. Diciamo che poiché tutto nasce proprio dal Conservatorio, esatto, di Castelfranco Veneto, beh, nessuno è più adatto di te per mandare un messaggio agli studenti dello Steffani che magari ieri sera ti hanno ammirata nel concerto con Ottolini e l'orchestra Ottovolante. Vuoi dirci qualche cosa?
4: Beh, sicuramente, come diceva questa mattina la masterclass Maria Pia De Vito, avere proprio il desiderio davanti insieme alla volontà e di riuscire sempre a portare avanti i sogni con grande forza e grande energia e coraggio e spaccare tutto nel senso buono, ovviamente.
1: Davvero, davvero straordinario, grazie. Queste parole sono sacre, fuoco per i giovani che vedono in te e nella bella carriera che hai portato a compimento sino a questo momento un bellissimo riferimento molto ricco. Grazie, grazie di cuore.
4: Grazie, grazie a voi. E adesso arriva anche Maria Pia De Vito. Arriva,
3: sì, però prima vorrei ascoltare. Intanto ci organizziamo, sì, ci facciamo.
1: Grazie a te, grazie a te.
3: Ci mettiamo su un pezzetto cantato da Chiara Luppi, e Samba for Carmen.

0: Samba for Carmen, Chiara Luppi, e beh, vabbè, aveva già detto Chiara Luppi che tra poco sarebbe stata con noi anche Maria Pia De Vito, che farà il concerto qui al teatro del Castelfranco Jazz Festival, qui a Castelfranco Veneto, domani sera alle 21. E Maria Pia De Vito è una delle voci più autorevoli e originali del jazz europeo, nata a Napoli, compositrice, arrangiatrice, in alcuni progetti anche polistrumentista. La sua cifra distintiva è quella di aver costruito un linguaggio personale che mette in dialogo il jazz contemporaneo con la tradizione musicale napoletana e anche la musica mediterranea, il folk, la musica colta e l'improvvisazione.
1: E ci sarebbe ancora tanto da dire, però il tempo è veramente strettissimo. Maria Pia, benvenuta al Jazzofono, è un onore averti con noi. Con l'album Barcheana che presenterai nel concerto di domani, ebbene, hai scelto di interpretare il repertorio di Chico Buarque in napoletano, no? Queste due lingue così profondamente musicali, ma anche cariche di identità e di memoria. Che cosa accade nelle canzoni di Chico Buarque quando attraversano magicamente il napoletano?
2: Beh, in realtà il napoletano è una lingua così meticcia e duttile, ha dentro tracce di spagnolo, francese, arabo, eccetera. E se vogliamo, il portoghese brasiliano è anche frutto di una mescla. E quindi in realtà si accompagnano bene le cose. Chico dice che gli sembra di vedere le storie che lui racconta proiettate nelle strade di Napoli.
1: Beh, questa è una frase magnifica che più di ogni altra vorrei tenere lì sospesa affinché rimanga in cloud come invito per il concerto di domani. Ci vediamo domani sera al concerto.
2: Esatto, Buarqueana con Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al pianoforte e Roberto Red Rossi alle percussioni.
1: Grazie, grazie di cuore a Maria Pia per essere venuta ai nostri microfoni. Non perdetevi per nessun motivo al mondo il suo concerto di domani sera. In questo tour de force, nei due minuti conclusivi, abbiamo la fortuna di avere con noi anche Fabrizio Bosso, che ospitiamo a pochissimi minuti dall'inizio del suo concerto. Ciao Fabrizio, benvenuto in trasmissione.
3: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: È un grande piacere averti con noi. Sappiamo che presenti l'ennesimo capitolo della tua collaborazione con questo tuo meraviglioso quartetto col quale suoni ormai da tanti anni e tanti album.
3: Sì, con questi tre grandi amici prima di tutto con cui ho la fortuna di condividere il palco ormai da un bel po' di anni, e questa è una nuova avventura, un nuovo progetto. E il gruppo sta prendendo anche altre direzioni, insomma, a livello musicale. Certo, noi che ci mettiamo a suonare free o funk e fusion e prendiamo sempre dalle radici, però c'è più libertà e più improntato proprio sull'interprete, sul fatto che non ci sia un singolo solista quando ci sono i soli, ma si è insieme a costruire i soli.
1: Ecco, insieme, dopo tanti anni insieme, qual è la sfida che lanciate ogni volta che salite insieme sul palco per ritrovare stimoli nuovi per affrontare la musica e suonare?
3: È proprio questo, uscire dalle strutture, dalle cose convenzionali. Il fatto che già sul secondo brano che suoniamo c'è un tema molto rapido all'inizio e poi si destruttura, non c'è più niente di stabilito. Cioè, se Nicola la batteria prende un tempo, iniziamo a suonare a quel tempo con degli accordi vicino a quella tonalità, per poi magari io lanciare un altro tempo, un'altra idea armonica, e così avviene, fino a poi che qualcuno richiama il tema e ci si ritrova tutti insieme per passare la palla a ancora un altro solista.
1: Questa è la magia del jazz, amici, raccontata in questo intervento da Fabrizio Bosso, che ringraziamo di cuore per essere venuto ai nostri microfoni a pochi minuti dall'inizio del concerto.
3: Grazie, grazie a tutti voi, agli ascoltatori, e un abbraccione, buona estate a tutti e buoni concerti, buona musica.
1: Ce l'abbiamo fatta, è stato un tour de force. Grazie Fabrizio.
0: Ci stanno un paio di minuti del nuovo album di Fabrizio Bosso e il suo quartet. Questa è Traveling People e poi ci risentiamo per i saluti.

0: Manca pochissimo alle 21 e prima di andare anche noi ad ascoltare un po' di musica e a vivere l'atmosfera che c'è qui, che si respira qui a Castelfranco Veneto, in questo Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026, dodicesima edizione organizzato da Gianluca Carollo. Prima di chiudere, dicevo, il momento dei ringraziamenti.
1: Sì, ce ne sono tanti, perché tante sono le persone che ci hanno assistito in queste due meravigliose giornate.
0: L'ho nominato appena adesso, Gianluca Carollo, trombettista e organizzatore del festival, e naturalmente tutti quelli di Radio Caffè, in primis Massimo Righetto,
1: il nostro editore,
0: poi i ragazzi del conservatorio che ci hanno dato supporto tecnico,
1: Lorenzo e tutti gli altri,
0: disponibilissimi, naturalmente tutti qui a Castelfranco, perché anche ieri sera ci siamo fermati a mangiare, insomma a chiacchierare con la gente, c'è una bellissima
1: accoglienza meravigliosa, dicevo. Grazie.
0: E poi Paolo Troncon, che è stato ai nostri microfoni, che è il direttore del conservatorio Agostino Steffani, e Chiara Cauduro, direttrice del festival.
1: Grazie.
0: Direttrice del teatro.
1: Del teatro, certo. Sì. E vorrei ringraziare anche Paolo Basso, che ci ha assistito per la registrazione da studio. E niente, mancano pochi secondi alla sigla, per cui grazie di cuore a tutti, ci rivediamo sicuramente anche l'anno prossimo, e un caro saluto, buon festival a tutti e viva jazz. Ciao da Nick Ferrauto.
0: E ciao anche da Dario Barollo. Noi ci risentiamo la settimana prossima per un programma la domenica sera dalle 21 come il nostro solito. Ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma. Radio Café.
3: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
4: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
5: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
3: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter La Vitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti e secondo quanto trapela Walter La Vitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia, si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia, 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
6: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ucciso tua figlia», avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
3: Si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
7: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano dei Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
3: Ed è tutto, buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: lungo i tratti di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Vi segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 nelle notti tra oggi, venerdì 10 e domani, sabato 11 e tra domani e domenica 12 luglio, viene chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Sempre sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Come entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi locali.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. La stessa chiusura si ripeterà dalle 21.30 di sabato 11 alle 5.30 di domenica 12 luglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.